pappa hai tie, mamma hai tie, meina tee moni. Haere janna havau, itehe tee aata. Aure moni, aure titeti, auwehe ia ue. Auwehe ia ue, te aroha e. Pappa hai tie, mamma.